0: Mela mano mi ogiso
1: mela mela no mi ogiso
0: mela Mela mano mi ogiso
1: mela mela no mi ogiso
0: mela Oro kanale
1: mela
0: Oro rimanale
1: mela
0: Amore si resione.

0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bianema tama Maria.
0: Ora unu shai hawa bie.
1: Tue Maria, grazie a von. Ehi bianema nye dia. Anira unie wegwe ni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoglua. Yumani lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bianema ki.
0: Joye bongwe tai.
1: Tue Maria, grazie a von. Ehi bianema nye dia. Anira unie wegwe ni kuriwe. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Jesus Christi, kionrea na guna bima.
0: Abio da nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebione mandie dia, nira wanyewe weni kuriwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Oh, sedoglua no chiari, bio sedoglua ema.
2: Nima se dermi gongon, Jesus Christi, vautokema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye bialimi
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye bialimi
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye bialimi
0: Ebianema neva dia, urepano sorobla neva dia gireve. Era biomo bialumino kiale.
1: Isai.

0: Mela melo mio ki so mela.
1: Mela melo mio ki ke mela.
0: Mela melo mio ki so mela.
1: Mela melo mio ki so
0: mela. Waro kanale.
1: Mela.
0: Awari manale.
1: Mela.
0: Amore si resiona.

Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Melano, Mel